0: Lucia d'amore a vampa!
1: Che favelli ho detto?
0: Mudite! Ella, sen gia cola, del parco ne solingo via.

0: Lucia forse l'amo.
1: Un tuo ride
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel diale.
1: Io fremo e tu scovristi il seduttor.
2: Sospetto io no soltanto. Ah.

la lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese d'altra parte.

avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia.

0: un certo sposo. A te saprei spaltala.
1: La tomba, la tomba, a me soppressa.
0: Ora fatale questa. Odi, arrivi, Guglielmo, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata nella polvere, la parte ch'io seguì.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano